so che ti piace. Malato dell'etere, dipendente dallo sperma, che piova nei tuoi fluidi. Uragani, inondazioni,